0: mettre le vestiti mo qua sarà io cambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.

0: ambiente dove si muove, cioè dove cambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle ici.